0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
1: leitura do Evangelho segundo Mateus em língua italiana.
0: Tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

0: riconoscendosi poveri e bisognosi di perdono, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, rispondendo in Lui tutta la nostra speranza. Preghiamo insieme cantando.
1: Passamos agora as nossas preces, reconhecendo-nos como pobres e necessitados de

0: Signore Gesù, dona a tutti i tuoi ministri la tua sollecitudine.
1: Senhor Jesus,
0: rendi-li appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti.
1: A vossa compaixão, tornai-os apaixonados pela busca.

0: Benedetta la sua santa immacolata concezione.
1: Benedetta la sua santa immacolata concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa